0: 系唔收咯。你个冇阴公状元郎，仲以为你嚟酬恩喎，原来你攞命就真嘅。
1: 唉，唔好讲咁多咯，唔好讲咁多咯，快啲揾药嚟救醒佢先啦。你与罗尚有连带遗留，请阿苏姑娘你一看。

0: 十五貫錢啊！唔該你講清楚啲啦。
1: 係啦係啦，你唔清楚啊，唔好亂講啊。
2: 嘿，我冇亂講㗎。昨晚老二親口話俾我知，話佢襟兄咧就借咗十五貫錢俾佢，準備開翻檔生意嘅。
3: 咁啊，
2: 咁會唔會有賊入嚟？俾老二發覺到，於是就
1: 啊，我就話唔會啦。啊，呢度啊，人人都知道啊，老二係靠借過日子嘅咧。啊，點？